0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
2: Do you remember?

0: Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Un pass e poi un altro pass. Cappello spassato sugli occhi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta. Sono le 2:32.
1: Radio Fiore.
2: Quando la radio era
0: Elvis Presley.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi. Solo

dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: Radio Fiore.
3: Do you remember?
4: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
3: Do you remember?
4: E questa la ricordi?

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te,

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre.

0: Ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Yes, I want you to get on your knees and cry.
1: Radio Fiore, ora esatta. Ora esatta.
2: Sono le 4:31.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

motivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti, si pensava fosse tutto a portata di mano.

0: Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38. Radio Pio.
1: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Già a quei tempi si diceva Make Love

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
1: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
2: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma fega portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da buon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
7: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
8: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
7: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
8: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
7: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
9: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
10: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

0: Jackpot.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it. Radio Fiore. Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Già a quei tempi si diceva, make love, not war.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
3: Radio Fiore.
4: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
3: Do you remember?
4: E questa la ricordi?

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Il Mangiadischi, quando a suonare era il vinile.

0: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Charro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
6: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.
7: Radio Fiore.
8: Radio Fiore.
7: Radio Fiore.
8: Ad ogni petalo, un'emozione.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Radio Fiore. Quando il giradischi suonava,

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sassomaggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sassomaggiore, 0524 57 31 11.
2: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
4: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Un cordiale buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco le notizie di oggi. Notte di paura a Piacenza sul pubblico passeggio, due incursioni tentate dai ladri in altrettanti palazzi vicini. Hanno seminato il panico tra i residenti. Il tutto è accaduto intorno all'1:30 della notte. Nel primo episodio i ladri, arrampicandosi probabilmente lungo una grondaia, sono riusciti a raggiungere un appartamento al secondo piano, mentre i padroni di casa erano all'interno e stavano riposando. Sono entrati e hanno rubato un cellulare, un portafoglio, prima di darsi alla fuga. Ce l'hanno con noi, siamo esasperati. Prima le gomme tagliate delle ambulanze, ora il furto di un istintore. Non c'è pace per il deposito ambulanze della Misericordia di Piacenza in via Brail. A denunciarlo è Rino Buratti, governatore del deposito, sempre più amareggiato per una serie di episodi che sembrano accanirsi contro i volontari. L'ultimo gesto nella notte scorsa. Serata movimentata in via Crotti a Piacenza, dove un incendio è divampato all'interno di una cantina di una palazzina. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero state provocate da un cortocircuito partito da un quadro elettrico. L'allarme è scattato in serata nella strada che collega via Veneto e via Manfredi. Sul posto sono intervenute un paio di squadre dei vigili del fuoco impegnate a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza i locali. A fine settembre tre professionisti della nefrologia di Piacenza saranno ospiti nell'ospedale universitario di Bellvitge di Barcellona in Spagna per un'esperienza di confronto e formazione dedicata alla dialisi domiciliare. Per circa una settimana, dal 27 settembre al 3 ottobre, il gruppo piacentino seguirà le attività cliniche quotidiane del centro, condividendo con i colleghi spagnoli casi clinici, protocolli, tecniche e modalità organizzative. Presunte rivelazioni sull'indagine antidroga delle Fiamme Gialle spifferato all'appuntato Giuseppe Montella da un finanziere cinofilo. Questa è l'accusa che nasce da uno scampolo dell'inchiesta di 6 anni fa sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza, che dopo essere stato inizialmente trattato dal Tribunale Militare di Verona, ieri è tornato a Piacenza. L'ex carabiniere è attualmente in carcere per la condanna definitiva a 9 anni, 8 mesi e 20 giorni, con l'accusa di aver carpito informazioni su un'attività antidroga svolta dalla finanza. Montella è indagato per il reato militare di divulgazione di notizie segrete o riservate. Procedeva zigzag lungo le strade cittadine con un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro, quasi 6 volte il limite consentito. Un automobilista campano di 40 anni è stato fermato l'altra sera dalla polizia lungo la via Emilia Paramense all'altezza del centro commerciale gotico. Accadde oggi, l'11 settembre del 2001, attacchi negli Stati Uniti, secondo la versione divulgata dal regime statunitense, vengono dirottati 4 aerei, 2 vengono fatti schiantare nelle torri gemelle, 1 viene utilizzato per il danneggiamento dell'ala destra del Pentagono, mentre il quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Le vittime ufficiali saranno quasi 3.000, diventando l'attentato terroristico più grande della storia. La verità è tutta da scrivere. Passiamo ora alle previsioni del tempo, perché per oggi è previsto cielo nuvoloso per tutto il giorno, senza piogge, con temperature che vanno da una minima di 17 ad una massima di 24 gradi. Il sole è sorto alle 6.52, tramonterà alle 19.40, mentre per domani sono previste nubi sparse in mattinata, sereno per il resto della giornata, con temperature che andranno da una minima di 18 ad una massima di 25 gradi. Con questo è tutto, Enzo Varani degli studi di Radio Fiore vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Radio Fiore, ora esatta. Ora esatta. Sono le 8 e 31 minuti. Radio Fiore. Quando la radio era.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Orso torna alla Sagra dell'Anatra. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13, live music show con Andrea Agresti. Domenica 13, ballo liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'Anatra, dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
1: Dove la trovo una sala mostra di 600 metri quadri?
2: Al centro Edile.
1: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini?
2: Ma certo, al centro Edile di Salso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro Edile, via Parma 89, Salso Maggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
3: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
4: Senti, bello, io merito di più.
3: Certamente, modifico il testo.
4: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
3: Ok, ok, prendo nota.
4: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
5: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
5: Chiaramente.
6: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
8: Radio Fiore 33 45. Quando il giradischi suonava

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
1: Ti ricordi quando partivano i lenti? Balli con me.

0: La musica che ti piace, le canzoni che ami. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro, una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi. Meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone, chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine, sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia, chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione, la crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario, la gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno, le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Sport. H. Orso torna alla Sagra dell'Anatra. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13, live music show con Andrea Agresti. Domenica 13, ballo liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'Anatra, dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni, cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.
2: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
1: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città. Questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
0: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce, Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
2: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente e con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimesse dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
0: Ma intanto è caos in casa Fenerbahce, il tecnico dei turchi Kartal ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame Tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
0: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno, Piacenza, sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
6: Voyage a spasso per il mondo.
7: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno. Due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo tuttavia è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il Ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
6: Voyage, a spasso per il mondo.

0: sono tu.
1: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Con Gas Seis riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gasseisenergia.it e insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Radio Fiore.
3: Bentrovati e buon venerdì 11 settembre con il GR delle buone notizie. Appena maggiorenne ma già professore universitario negli USA, Nathan Thomas, 18 anni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Il giovane insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida e ha superato il record rimasto imbattuto per oltre 3 secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. Non solo esami, lezioni e sessioni di studio infinite in biblioteca, nelle università italiane stanno comparendo corsi decisamente insoliti, dall'uncinetto allo yoga, dal tango alla vela. Attività che sembrano lontane dall'accademia, ma che hanno un obiettivo molto concreto: aiutare gli studenti a stare meglio. Il motivo è semplice: l'ansia tra gli universitari continua a crescere. Secondo il progetto ProBen dell'Università Roma 3, il 43,1% degli studenti presenta sintomi d'ansia clinicamente rilevanti. Un viaggio tra terra e lago, un nuovo tassello verde che si affaccia sulle acque dell'Ario, proprio di fronte all'isola Comacina. Aperto ufficialmente a pubblico il Giardino della Velarca, la celebre casa barca progettata nel 1959 dal mitico studio milanese BBPR. Con l'inaugurazione di questo spazio di 325 metri quadrati, curata nei minimi dettagli dal FAI, si completa il lungo e ambizioso percorso di rinascita di uno dei monumenti più originali e affascinanti del design del Novecento sul lago di Como. Ancona conquista il primo posto nella classifica italiana dell'indice di vivibilità climatica 2026, spodestando il vecchio primato di Cagliari grazie a un mix perfetto di soleggiamento, brezze costanti e assenza di ondate di calore africane. Il capoluogo marchigiano guida un podio e una top 5 dominati principalmente dalle località costiere, in particolare della fascia adriatica e del sud Italia, che riescono a mitigare l'aumento globale delle temperature rispetto alla pianura padana e alle aree interne. Lo studio ha analizzato ben 108 capoluoghi prendendo in considerazione 17 indicatori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

God, and I'll have to find myself somebody.

venerdì 11 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Global warming, il caldo estremo non è più un fenomeno casuale, ma una conseguenza diretta delle attività umane. È quanto emerge da nuove analisi scientifiche che attribuiscono l'aumento delle ondate di calore e l'innalzamento delle temperature globali causato dall'uomo, in particolare dall'uso di combustibili fossili ed emissioni di gas serra. Il pianeta si è già riscaldato 1,4 gradi in più rispetto all'era preindustriale, un incremento sufficiente a rendere molto più probabili eventi meteo estremi come siccità, incendi, grandinate, picchi di calore e temporali. L'Europa risulta tra le aree che si riscaldano più rapidamente, con effetti visibili su salute, ambiente ed economie. Intanto in Cina, nella città di Yuncheng, si sperimenta una soluzione innovativa per contrastare le ondate di calore. Un sistema di nebulizzazione installato sui tetti degli edifici che genera una sorta di finissima pioggia artificiale. Le micro goccioline contribuiscono ad abbassare la temperatura fino a diversi gradi, rendendo più vivibili spazi urbani e cortili. La tecnologia viene presentata come una possibile

0: e alternativa più efficiente rispetto ai condizionatori tradizionali, con consumi energetici inferiori e benefici nelle città. Difesa dell'ambiente, lo scarabeo giapponese sta diventando una vera emergenza per l'agricoltura italiana, soprattutto a nord, dove la sua diffusione è in aumento. L'insetto è altamente dannoso perché gli adulti attaccano oltre 300 specie di piante, tra colture, frutteti, vigneti, aree verdi. Le larve distruggono i prati, nutrendosi delle radici. Le segnalazioni più recenti parlano di un'espansione rapida e di danni importanti alle coltivazioni, con le organizzazioni agricole che chiedono piani di contenimento e più coordinamento tra le regioni per limitarne la diffusione. Animali, con l'avvicinarsi dell'autunno, anche i pet cambiano ritmi e abitudini. La riduzione delle ore di luce, ad esempio, influenza cani e gatti, che tendono ad essere più attivi durante il giorno e a dormire di più la sera. Per i cani aumentano le esigenze di movimento durante le ore più miti, per i gatti cresce il tempo trascorso negli ambienti interni. Un'attenzione particolare riguarda poi la muta, intensa in questa stagione, che richiede spazzolature regolari per evitare nodi e per ridurre la perdita di pelo in casa. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
3: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
2: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
3: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
2: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, ho un problema con lo scavatore.
5: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
6: Ma fai che portella?
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: Da boh? E se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fat bene a me.
7: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
9: Radio Fiore.
10: Sfrenata.
11: Sfrenata.
12: Sfacciato.
13: Sfacciato. Irresistibile. È il Boogie Boogie.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Radio Fiore, Radio Fiore, your emotional radio.

0: Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti, cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa, 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo. Radio Fiore.
4: Venerdì 11 settembre, un saluto da Francesca Balestrieri e dal GR Salute e Benessere. Gli esperti sostengono che in realtà la pigrizia non esista e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia, non si tratta di un disturbo insomma, e a quanto pare nemmeno di un ben preciso tratto della personalità come il narcisismo o all'opposto la generosità. In generale la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale secondo i biologi. Gran parte degli animali in fondo trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare, e anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energia possibile e concentrarci sulle ricompense immediate. L'autostima, secondo una ricerca, può influire positivamente su diversi aspetti della nostra vita, come le relazioni, la scuola, il lavoro, la salute mentale e fisica e anche la socialità. I ricercatori hanno esaminato centinaia di studi longitudinali che rispondevano a domande sulle conseguenze a lungo termine di un'alta autostima. I risultati hanno mostrato che generalmente chi si stima di più gode di maggior successo a scuola e nel lavoro, intesse migliori relazioni sociali, ha una migliore salute fisica e mentale e meno comportamenti antisociali. Tutti questi benefici, sostengono gli esperti, persisterebbero dall'adolescenza alla vecchiaia. Quanto scoperto, conclude lo studio, suggerisce che degli interventi mirati ad aumentare l'autostima potrebbero avere benefici non solo sui singoli, ma anche su intere società. Il chiodo passa dai festival ai weekend fuori porta senza perdere il suo fascino senza tempo. Basta indossarlo con un abito svolazzante per ottenere un contrasto, oppure abbinarlo a jeans e t-shirt per un look da tutti i giorni. Per chi non ha avuto la fortuna di ereditarne uno vintage o semplicemente non ancora ha trovato il modello perfetto, ci sono diversi aspetti da considerare prima di procedere all'acquisto, non solo perché la giacca giusta può elevare anche un outfit essenziale, ma anche perché si tratta di un capo che, se scelto bene, può durare per tutta la vita. Prima di salutarci, una piccola curiosità. La polvere da sparo o polvere nera è stata scoperta in Cina nel IX secolo da alcuni alchimisti taoisti che cercavano l'elisir dell'immortalità, ottenendo invece una miscela esplosiva a base di salnitro, carbone e zolfo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
5: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
1: ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
2: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma paga portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da bon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Ciarro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
9: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio
0: Solo Grandi Successi.
3: Radio Fiore.

0: Piacenza, Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi, la nostra banca.
1: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it. Radio Fiore.
5: Boogie Boogie. Quando i piedi si scoprono a volare.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social. Radio Fiore.
4: Carissimo maestro di Padova, come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico, modificare la chitarra, mettere un effetto elettronico e raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

A volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Orso torna alla Sagra dell'Anatra da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13 live music show con Andrea Agresti. Domenica 13 ballo liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'Anatra dall'11 al 13 settembre. È un invito Pro Loco Caorso.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi

0: Marchi provenienti anche da fallimenti. Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino fa mercato. Via Emilia 630 a Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com. Radio
2: Fiore. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco le notizie di oggi. Notte di paura a Piacenza sul pubblico passeggio, due incursioni tentate dai ladri in altrettanti palazzi vicini. Hanno seminato il panico tra i residenti. Il tutto è accaduto intorno all'1:30 della notte. Nel primo episodio i ladri, arrampicandosi probabilmente lungo una grondaia, sono riusciti a raggiungere un appartamento al secondo piano, mentre i padroni di casa erano all'interno e stavano riposando. Sono entrati e hanno rubato un cellulare, un portafoglio, prima di darsi alla fuga. Ce l'hanno con noi, siamo esasperati. Prima le gomme tagliate delle ambulanze, ora il furto di un istintore. Non c'è pace per il deposito ambulanze della Misericordia di Piacenza in via Brail. A denunciarlo è Rino Buratti, governatore del deposito, sempre più amareggiato per una serie di episodi che sembrano accanirsi contro i volontari. L'ultimo gesto nella notte scorsa. Serata movimentata in via Crotti a Piacenza, dove un incendio è divampato all'interno di una cantina di una palazzina. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero state provocate da un cortocircuito partito da un quadro elettrico. L'allarme è scattato in serata nella strada che collega via Veneto e via Manfredi. Sul posto sono intervenute un paio di squadre dei vigili del fuoco impegnate a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza i locali. A fine settembre tre professionisti della nefrologia di Piacenza saranno ospiti nell'ospedale universitario di Bellvitge di Barcellona in Spagna per un'esperienza di confronto e formazione dedicata alla dialisi domiciliare. Per circa una settimana, dal 27 settembre al 3 ottobre, il gruppo piacentino seguirà le attività cliniche quotidiane del centro, condividendo con i colleghi spagnoli casi clinici, protocolli, tecniche e modalità organizzative. Presunte rivelazioni sull'indagine antidroga delle Fiamme Gialle spifferato all'appuntato Giuseppe Montella da un finanziere cinofilo. Questa è l'accusa che nasce da uno scampolo dell'inchiesta di 6 anni fa sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza, che dopo essere stato inizialmente trattato dal Tribunale Militare di Verona, ieri è tornato a Piacenza. L'ex carabiniere è attualmente in carcere per la condanna definitiva a 9 anni, 8 mesi e 20 giorni, con l'accusa di aver carpito informazioni su un'attività antidroga svolta dalla finanza. Montella è indagato per il reato militare di divulgazione di notizie segrete o riservate. Procedeva zigzag lungo le strade cittadine con un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro, quasi 6 volte il limite consentito. Un automobilista campano di 40 anni è stato fermato l'altra sera dalla polizia lungo la via Emilia Paramense all'altezza del centro commerciale gotico. Accadde oggi, l'11 settembre del 2001, attacchi negli Stati Uniti, secondo la versione divulgata dal regime statunitense, vengono dirottati 4 aerei, 2 vengono fatti schiantare nelle torri gemelle, 1 viene utilizzato per il danneggiamento dell'ala destra del Pentagono, mentre il quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Le vittime ufficiali saranno quasi 3.000, diventando l'attentato terroristico più grande della storia. La verità è tutta da scrivere. Passiamo ora alle previsioni del tempo, perché per oggi è previsto cielo nuvoloso per tutto il giorno, senza piogge, con temperature che vanno da una minima di 17 ad una massima di 24 gradi. Il sole è sorto alle 6.52, tramonterà alle 19.40. Mentre per domani sono previste nubi sparse in mattinata, serene per il resto della giornata, con temperature che andranno da una minima di 18 ad una massima di 25 gradi. Con questo è tutto, Enzo Varani degli studi di Radio Fiore vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2020.

0: Lanciata a Piacenza, Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Con Gas Seise riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gasseisenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
4: Radio Fiore.
0: Radio Fiore.
4: Radio Fiore.
0: Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
4: Radio Fiore.
0: Your emotional radio.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

Oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Costruire sempre nella vita. Scaramucci.

0: Impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione a spalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Radio Fiore.
2: Radio Fiore.
1: Radio Fiore.
2: Ad ogni petalo un ricordo.

0: Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Boogie Boogie. Quando i piedi si scoprono a volare.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore.
3: Twist, ti ricordi quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi?

0: radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Fabbrica Orso, torna la sagra dell'anatra. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13, live music show con Andrea Agresti. Domenica 13, ballo liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'anatra, dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
3: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro. Giacche uomo a 24,90 euro. Felpe assortite a 4,90 euro. Camice flanella a 5,90 euro. Pelliccia donna a 10 euro. Gilet imbottiti uomo a 10,50 euro. Scarpe a 19,90 euro. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
8: Radio Fiore.
9: Boogie Woogie. Boogie Woogie. Cattura e strega per la sua carica vitale.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredobagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
4: Senti, bello, io merito di più.
3: Certamente, modifico il testo.
4: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
3: Ok, ok, prendo nota.
4: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
3: Ottimizza ogni angolo della

0: casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza. Arreda con Ballestrieri. Il mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
1: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
0: Chiaramente.

0: Si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiume. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma fai che portella?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene, c'è me.
1: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
5: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
8: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.

0: buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe e camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19€.

0: 90. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricolore. Ecologico SHS, istitutogiglio.it. Radio Fiore.
3: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

pomeriggio dalla redazione sportiva. Uno due Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Mad Ring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 77 millesimi per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. Terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile Under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le pari età giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: than Fort Knox.
1: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.

linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: Si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio Fiore. Già a quei tempi si diceva: make love,

Da ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un sms al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Lo so, so tutto

0: Villa Orso torna alla Sagra dell'Anatra da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13 Live Music Show con Andrea Agresti. Domenica 13 Ballo Liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'Anatra dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
1: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
4: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
5: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergetica.com.

0: energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Radio Fiore.
1: Disco Alfetta.

0: La musica che ti piace, le canzoni che ami. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

0: si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
5: Radio Fiore.
6: Radio Fiore.
7: Radio Fiore.
6: Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
7: Radio Fiore.
6: Your emotional radio.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
6: Radio Fiore 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta. Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Fiore.
2: The Evergreen.
3: The Evergreen.
4: Green Day.

Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: Trovi tutto.
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello abbigliamento. Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Gian Antonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia. Per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10.50, sprint race alle 15. Formula 1. Seconda sessione di libere in Spagna chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto, Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nel finale la Aston Martin di Alonso. Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20.45 Venezia-Fiorentina. Domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presente il match contro i biancocelesti, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. Ciclismo, Vuelta di Spagna. La Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag che fa terzo. Secondo posto per Buitrago, tre big arrivati con oltre 6 minuti di ritardo. Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. Il Consiglio di Stato si è espresso sugli appelli cautelari di Trapani Shark e Valerio Antonini contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal TAR del Lazio sui provvedimenti di esclusione del campionato di Serie A 2025-2026 di basket e di revoca dell'affiliazione, invitando il Tribunale Amministrativo a fissare celermente l'udienza finale di discussione del merito dei ricorsi. Lo hanno reso noto la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. È tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore. Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
7: Radio Fiore.
8: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
2: Radio Fiore.
3: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano per dirle

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
2: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.

dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un sms al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
3: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, avevo un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
3: Ma fai che portare?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fate bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Savi Italo SRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
7: Radio Fiore.
8: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
7: Do you remember?
8: E questa la ricordi?

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Sport.
1: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
5: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
6: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
5: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
6: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
5: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
5: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
6: RMC, buongiorno.
7: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
6: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
7: Ma fai che portella?
6: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
7: Da boh? E se vuoi cambiare?
6: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
7: Allora fat bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta. Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Fiore.
2: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti, si pensava fosse tutto a portata di mano.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Radio Pio.
3: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
3: E questa la ricordi?

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando il giradischi suonava,

0: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
1: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
0: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.it. Radio Più.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre connessi.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore, 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, per dirle...

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
2: Radio Fiore. Ad ogni petalo, un'emozione.

0: Onda.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
0: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Le verrà nel tempo.

0: quando la radio era...
1: Credo abbiamo perso la testa, o soltanto...

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Quando la radio era...

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta.
1: È l'una e 33 minuti.
2: Radio Fiore.
3: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

Ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Fiore, Radio Fiore. Emotion on the air.